0: Che golazo!
1: Mandò otro gruppo a calentare e va a Colombia.
2: La Roma Colombia viene quarta, la mette a Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, gol di Colombia, gol di